Asphodel, che tanta felicità, ai gialli agado a stamù, e semplicemente apprendi che il cielo sento alcanzar, pensando che vuoi amar, por eso no puedo así, quita mis ojos de ti.